0: ma per farlo possiamo metterlo nel mix. Uno, due, tre, quattro.
1: La mejor música. La mejor música.